said fine. Puérate. Faretto. Faretto. Falte por. No sé. Y quere ta ma falte.